sapremmo di cori, in casa come fora, dali tanghi ali fiori, sarà venuta l'ora. E dimmoci più forte ciò che luce tu mano, e quanto tante volte ci triga lo erano. Teniamoci una mano.

come il sole. Un uomo vale 60 sacchi di carbone. La volontà può farti fare tutto, ancor di più però, o della fame salimo in mille.

0: gli italiani. Quanto vale un uomo?
1: È difficile spiegare, però a quel tempo era chiaro come il sole.